Dance.ro. Dance.ro. Dance.ro. Qui dove il mare lucido e dove tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento.